0: E vivo foi fatto lo faccio se ia valu valu. A me se usi tu me fanno non me netta. E a me se vuoi la vabbè lo lì male a vabbè passi missi. Se non lo te me se le figo il col vino ferra a vabbè cuo due passi. Malo Mara ma Eri Berira.
1: You're my darling.
0: Lily o Shaggy. Vale, te vai trai maia pia.

Io la musica ne fai fuori so fa malosicino. Io tattoo let's talk and more music. Io ja alle tu lange volta tu li ci pin Silvia. Io faccio passene le vado tra la noi. Ai uno su passene musica. Ah. Alle tu lange le uaye le AI. Ah, ja ile fa samo inna. Ole fai ai o tanga to la watu to no masini. Io tanto ta mai pese fa pese samo na tu se na fa le pala ni ile termina pese. Ele ai masesi na le fitu o lima. Na fa tau le fa le New Zealand ino wa se ni kon kala te mal fa le pese le hai piskes. Ole tu langa le o ye ia ta tu fa ne un po i lungo li YouTube. A fa se wata mana ia, po sa kuka mana ia. Ai mata mata intanga ta e se fulu afi. Ia ngau mua lau se lau tala Amerika. Wa e se fulu tala i le afe tangata. Mantua mai a fa se wata mana ia. Mea vai le tinana le kuisi masi. Oka se mana ia ona ata e fai mai se vai. Po se mea upo. E lui fola lai ama ulu e lua. Fa mai wai lalu ngale ulu lea. O ingole si ulu lea. Kau di fuwa lewang kako moku mai mali kaula. Ia, lai fako le sole avere loa, e sa fai mai ol mafal. Ia, e se le lei o a fia, o atal tinale na, alu fa le lei lau taimi mata mata I lungo li tu, e se vai anga wa fofo ila fa na u, ia vai me la kuka fo maua, io e, fai ngal au senga, mufa au senga, ai ua kau mai, ia le fai ngola ko kuka. Ai manga ola se chips e fuide le matata your corn flour kipi kipi fani pakeka fufuru mamalu lu what corn flour fa lai va ai la e ka ilo fo ken KFC ai o te mata mata e pule oi o la tupena ya lu lo mata mata na fa mantua a fa sa video manaya. Ya, mata mata tengah tayar filler lagi, bawa bola shoot ala Amerika. Oleh tulang aku lihat, ya, alerwa tata noy foy malah tu, ipin tu fong lestona ino fata noy sungai Pinati Williams stasiun alu long foy. Oleh uang mak wako ang Pinati fayan pesedunga oleh AI, ona vave cupe vave. Afa e kasi pese pina tira wa tuu nei ae umbe fonga se furu afe pe lusu afe tangata mfifi ai. Nia lala sa umake. Ae aka ko yasola. O e manda tua fo ila uwali ia ngoka wanga usko ingo tulepa. E fa malo si e se tula fono e sala tupe le sitama peto tongi le sitama le pese le sitama. Ale ale tala tula e pana faye. E o mai e le sikala mai kasi furu afe. Ai lor ko manga nga oi fai kula fong e sala ni sikam. Angai ka udia ko di pingem ko siti ko wo. Alu fai pia fa ka wi ko a me ai. Ai des ko ko pe main malo. E le la sikula fong fa pera. Le la fa ngai Amerika yo o mai leso. E se furu a fe pe se la wa fe le sital la le fa pe se. E me ka copyright. A usura ele se foi pensar pensar se foi ir alguma se foi e o ole miliona e sua ele se foi pensar ele se foi pensar o e mantua e ele foi de foi dele ole police a Britânia ali o sting e lá na PC foi ele every breath I take na usura ali America o puff daddy e no maliuse tá sendo bo. But sui le ngor pese, I'm missing you. Ola ala mene tupu. Tasi le pese le li America le nao le faki ubo le pese police. Ae mua le luo se furuo no miliona tala. E aisi mai la pena su le police le li lina. Ile miliona. Ae fai mai le meudi le opav tere. Sale. Va con lo milion ngane mao e va casi il pese da cerce ai attacco ora non fai ne pese dunque ai
mingi la lusu kala wa avel e ai ai fa ya sa pese kala ku wa yu ku singo pese a le le sa tu si pese tu ya so so ni mai ole maro le story ele taulia tatu pese ile maketi ole la lorangi publi al tangata ye fi usu pese le skama pa pena a Aujourd'hui, je vais vous faire un tâche facile. On a un tâche facile, on a un téléphone de tanga, on a un tâche facile. On a un téléphone de tanga, on a un tâche facile, on a un tâche facile, on a Ile tasi ile auli, ile tuatusi ole tolsu tolu Queen Street ikuna. Tatala lewa noa ilpa ia balba malu e fia awai mai. Fafso taiga, ya, fafso tai mail fwela tusi a meli tiai. O fali malima, fa o tasi valu fitu lima. O fali malima, fa o tasi valu fitu lima. Sugar fafso ganga ya pasta tofila ufinau. O fa o nono lua, nono lua lima fitu. Pasta tofilau, finau, o fao nono lua nono lua a lima lo fitu. Talesi afa masanga o fao no valu tolu ono o fao tolu lua. Ia makisa tapsalaya o fao lua fao valu ono ono lua. O fao lua fao valu ono ono lua. Manto mai le numerasi to finele ya talesi afa masanga o fao no valu tolu ono o fao tolu lua. Olha isso, tanto faz isso, legal, nei, sapa, sapa, sapa, famole, mole, warm, ainga. Olha, foi o tanto, sapa, mamafa, ele as farile, nei, e inai, masten, e na ole, lua, suli, matala, mau, ole, sapa, sui, ole, mamoe, ole, salati, pateta, salati, memata, ia, ainga, ele fai. Ole, lua, suli, matala, mau, ole, mala, vai, fala, mare, vai, meleni, ah. Yo, e, famole, mole, faço, tá, mai, ofisa, e zera. O fa fitu valu tasi ono iwa iwa fa fa. Fa fitu tae mai ofisa e sera inai masten. O fa fitu valu tasi ono iwa iwa fa fa. Fa fitai. Ia o manau mia pila fa naulo o leilu viste. Ia aile munga maise fiso sani malo. Oh, maria la sapa ne mai las ka koru para. So sani pili tameti lo leilu viste. Alfa naulo o leilu viste. Oh, ka seki. Ia. Olena, olena ngalu tatu sapana le asferili nei vala a inai masten. Yo e vala aule, tamale naya ofisa e sera o fafitu valutasi ono iwa iwa fafa. Lo suli matala le sapa a yei uma vanga na sapa sui ole mamoe, ole salaki ia ma le inga li fat. Pasale dua fat, seki. Ia, ae maua e malau vaifunga le vai soifua maloloina. O le vai fala, vai meleni, ia, o vai ngomana. Ia, mantua mai, ia, le nafu i fat moe moe. Ia, la to batu nai pese i se lua, saua lwaku le lisi la teo ua whapena o na tutongi mai. Ia, ala teo membership, ia ile nei fo i tausanga whaftai tele. Le, le fai ile o tua lofa, e se rau pepelo, sole, se fai sapa e mo.

Ole su foka malile na ole failia le loko Samoa. Male tui suino le pese satu si ele fu anga malie le boli moto. Le pese le mau ah kafifi. Ole le was fu biva minute wa te asulua. O te fifi o te falo fata lo fatu shows ya bread and love. Ina I loke ne suga ya asiata lo feifo. O te ngalo Samoa fu fane tonu lau sa wala au le mobile mechanic. Yo ole alo Samoa. Mabu fa mama avenga moe. Fatalo fatu shotu fine ya siawi ale sa ina I Melbourne. Mese se uso ya pule misa masarele si fa mai uso. Ole faile lafo I ve ale mungo kalaloa ma fa alongo lungo kwa waka. Malo brother. Fapena o vivia fatalo fatu pulenga o fatu pe aliki le fionga ia por suma ia papa ali I kenati I tualangi. Fatalo fatia sali a ola fatasi asafo ma ina I pango pango a mese ia le plestene riuni le kapi a faleata singa ya Tony Talipu malo brother malo ya oche manatu ya fatalo fatu ya ile fiko telefono o le fono fa fatu atrata samo al fast in Queensland le fiko ya api pinga mali tupuala ya all of fa pinao na talo talo mai ile nei awuli ya mese tolunga tu show so nei Shaki Elisara mai ina Fiti. E ole mai tau atu ua lua se fulu minute te esu lua. Unantu whafua mai ia I tatu telefou mai Samoa tapene ina ma whongai natu. Elfitalinga ia autarawaia tipi autarawaia. Ole pesele nei la taina. Ia ma moli atu ia lofaanga tina matua ia muritalo taulina veju. Ia ata tau ili malifa mesele sapeta. Ia masiana wo ia sarai taitu unga. Le tamata I o kiri. Ma le tolo tolo I mata autu. Fatalo fatuai fo ia taitu. Mese ia siya wo la fiko ia asi tawa ena. Ma fatua ia salva. Matua toi foi nei matua matua le matua community nei Logan. I miss the PTP ia ina inala. Yeah, ngadu di mai tamisi na pia.

Buongiorno a tutti, carissimi ascoltatori della radio 4B 98.1 FM, buongiorno e benvenuti alla trasmissione del giovedì che va in onda dalle 8 alle 9 ogni giovedì mattina. Io sono Giuseppe Simonetta a tenervi compagnia e farvi viaggiare con la fantasia indietro con gli anni e in giro per il mondo ascoltando canzoni, notizie e storie. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, auguro a tutti un buon ascolto, ci sono tante notizie, tante canzoni e staremo insieme per un'oretta. Grazie per l'ascolto, se volete telefonare il numero è sempre uguale, ma lo ripeto, il numero è 32 40 86 86. 32 40 86 86 e cominciamo con una bella canzone cantata da Salvatore Adamo, una bella canzone che lui chiede ai genitori della ragazza se può ballare con lei, perché una volta si chiedeva permesso, oggi è il giorno no, però ascoltiamo la canzone, buon ascolto.

0: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane's growing network of bikeways is making it easier than ever to get outdoors and explore our city on two wheels. From scenic creek rides to riverside routes, family-friendly parkland paths, there's something for riders of all ages and abilities. Our parks and bikeways are a great free way for families to stay active and spend time together. Head to our website to plan your next ride today.
1: Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Questa notizia riguarda il re d'Inghilterra, re Carlo III, con il figlio Harry. Allora, re Carlo e Harry, nessuna riconciliazione dopo l'incontro privato. Il sovrano ha ricevuto i duchi di Sussex e nipoti nella cornice della residenza di Highgrove, lontano dai riflettori. Prime indiscrezioni su questo difficile incontro. Sfuma il sogno di un'atmosfera di pace in casa Windsor. Venerdì 10 luglio re Carlo ha incontrato Harry e Meghan, che erano insieme ai figli Archie e Lilibetti nella residenza di campagna di Highgrove. Ora trapelano le prime indiscrezioni su quel difficile incontro. Non una serata, non una serena riunione di famiglia, ma un'occasione per il sovrano di rivedere i nipoti che non incontrava da diversi anni. Fonti vicine alla famiglia reale, citate da Sky News Australia, sostengono che l'iniziativa sia stata motivata esclusivamente dal desiderio personale di Carlo di trascorrere del tempo con i propri nipoti. Il re era lì, quindi, nelle vesti di padre e nonno, senza che l'incontro assumesse il significato di un riavvicinamento ufficiale con Harry o di un cambiamento nella posizione della monarchia nei confronti dei duchi di Sussex. Mentre il fratello William e la cognata Katie erano assenti, alla riunione non hanno preso parte il principe e la principessa del Galles, William e Katie. La coppia era impegnata a Windsor in occasione dell'annuale torneo di polo benefico. La loro assenza conferma che l'appuntamento sarebbe stato limitato ai rapporti tra Carlo, Harry e i due bambini, senza coinvolgere altri membri della famiglia reale. E qui ognuno sa come chi si ricorda il papà, sempre dicono il papà, magari la mamma perdona, ma il fratello non tanto perdona. Era come figlio il prodigo, quando è tornato il fratello non perdonava, dice si è mangiato tutti i soldi, adesso torna dal padre. Ma qui non lo so, lasciamo perdere, andiamo in un'altra canzone, perché ognuno di noi ha le idee, ma meglio no, qui alla radio non dirle, perché no, non va bene. Ognuno si fa le sue idee private. Bene, buon ascolto. Continueremo con Adriano Celentano, Anna parte al mattino, dal primo binario del treno. Buon ascolto.

0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.
1: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
2: Ebbene, proprio ieri un nostro assiduo ascoltatore, Angelo Canavò, ha compiuto 54 anni di matrimonio insieme a Rosa, la moglie. Allora, ieri, 54 anni di matrimonio, l'anniversario era ieri, ma gli auguri glieli diamo oggi ad Angelo e Rosa Canavò per il loro 54esimo anniversario di matrimonio. E la canzone, eccola qui, L'anniversario dell'eternità, canta Lando Fiorini. E con tanti auguri, un altro 54 anni credo che saranno abbastanza, con la pace e la salute, Angelo e Rosa. Buono, tanti auguri per il vostro anniversario, anche con un giorno in ritardo, eccolo qua.
3: Ricordo il primo bacio che t'ho saputo dare, lo sento ancora in bocca,

distinto. Nel racconto affidato a Nova Grovich ha spiegato di aver afferrato il marito per le gambe appena si è resa conto di quanto stava accadendo. Ho reagito subito e l'ho preso per le gambe. Ho pensato, se dobbiamo morire, moriremo insieme, ha detto. Metà del corpo dell'uomo, ha riferito all'ERT, era all'esterno dell'aereo, era fuori fino al petto. Per circa 2 minuti, in quei momenti, secondo la ricostruzione della moglie Karovic, avrebbe perso conoscenza 3 volte. Le condizioni del marito Karovic sarebbe rimasto gravemente ferito ed è tuttora ricoverato in ospedale. Secondo i media locali, per me è importante che sia vivo, dice la moglie alla BBC, spiegando che l'uomo ha una mano particolarmente danneggiata e riporta ustione. Al momento non sarebbe in grado di comunicare e non ricorderebbe l'accaduto neanche. Un consulente tecnico incaricato dalla famiglia ritiene che l'incidente sia partito da un guasto al motore destro dell'aereo. I detriti avrebbero colpito e frantumato il finestrino, provocando la rapida perdita di pressione in cabina. Si tratta però di una valutazione non ancora confermata dagli investigatori. Beh, non è confermata, però l'uomo stava volando fuori dal finestrino. Più di così la prova c'è. Quanti pericoli ci sono nel mondo, eh? Quanti pericoli ci sono nel mondo. Va bene, andiamo avanti. Metteremo una bella canzone cantata questa volta da Marcella Bella. Montagni Verdi, Montagni Verdi, buon ascolto.

Una canzone richiesta anche, questa è dedicata a una signora che al momento non sta tanto bene, e Amelina Mammarella gli vuole dedicare questa canzone a Venerina Vosolo, che con la speranza che Dio l'aiuti a stare meglio con la salute. E qui la canzone è Dio c'è, cantata da Giuseppe Cionfoli. Buon ascolto e auguriamo che sì, Dio ci dà la salute a Venerina Vosolo, che torni meglio di prima. Ecco la canzone, buon ascolto.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Ebbene, dicono che gli italiani sono allergici alle regole. Sono allergici alle regole. Non seguono i consigli, non seguono le regole. L'invito è soprattutto a rispettare le indicazioni delle autorità sanitarie. In Italia facciamo poca prevenzione e abbiamo la tendenza a non seguire le regole. Se viene raccomandato di non esporsi nelle ore più calde al sole, molti fanno esattamente il contrario. Le categorie da proteggere maggiormente restano bambini, anziani sopra i 75 anni e persone affette da patologie croniche. Per loro, sottolinea l'esperto, uscire dovrebbe essere limitato alle prime ore del mattino e alla sera. Durante il giorno è meglio rimanere in ambienti freschi. Beh, venite qui in Australia che qui è fresco al momento. No, in Italia dicono che fa caldo al momento e allora se si esce quando c'è sole alto si rischia di prendere scottature. Gli italiani, chissà se anche gli australiani fanno la stessa cosa, non si sa. Può darsi che loro obbediscono meglio. Allora faremo cantare il quartetto Cetra. Questo quartetto Cetra canta la ballata del soldato. Il soldato ballava anche la ballata del soldato, il quartetto Cetra. Buon ascolto.

Ebbene, andiamo avanti con le notizie. Dice: basta una sola volta per rovinarti la vita o ucciderti anche. Lo stupidaggio del caldo. Ecco i sei errori che non dobbiamo fare, secondo Matteo Bassetti. Abbiamo chiesto a Matteo Bassetti, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Genova, di compilare una sorta di stupidario del caldo, gli errori più frequenti che ogni estate trasformano un rischio prevedibile in un'emergenza sanitaria. L'emergenza caldo non è più un'eccezione, ma una nuova normalità. L'Europa è oggi il continente che si riscalda più rapidamente al mondo e a una velocità doppia rispetto alla media globale. E in questi giorni circa 150 milioni di persone sono esposte a temperature estreme. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'inizio dell'ondata di calore il 21 giugno, si sono già registrate oltre 1.300 decessi in eccesso attribuibile alle alte temperature, mentre gli ospedali di diversi paesi europei stanno affrontando un forte aumento degli eccessi per i colpi di calore e disidratazione. Eppure, accanto al cambiamento climatico continua a esserci un altro problema, quello dei nostri comportamenti. C'è chi continua a portare i bambini in spiaggia nelle ore più torride, chi corre sotto il sole di mezzogiorno, chi mangia come se fosse una normale giornata estiva di 30 anni fa, e chi pensa che a me il caldo non fa niente. E poi l'ultimo si ritrova all'ospedale e poi vede che il caldo qualcosa fa anche per lui. Bene, andiamo avanti con qualche bella canzone. Ancora siamo l'Italia che balla anche sotto il sole. Sì, siamo l'Italia che balla anche sotto il sole. No, anche sotto il sole lo aggiungo io, ma la canzone è solo Siamo l'Italia che balla. Buon ascolto.

Eh sì, siamo l'Italia che balla. E mentre in Spagna torna la tradizionale follia della corsa con i tori. In Spagna 3 persone incornate e 10 feriti. 3 persone incornate e 10 feriti. In totale si è conclusa così la corsa ai tori di San Fermín di oggi, che non era oggi, era il 14 luglio, oggi ce ne abbiamo 16, 2 giorni fa. Una più pericolosa dell'edizione del 2026, nell'ultimo encierro a Pamplona, nella regione della Navarra, al nord della Spagna. Secondo il bollettino provvisorio diffuso dalla Croce Rossa, almeno 7 persone sono state trasferite in ospedale. Uno dei momenti più drammatici della corsa dei tori, del levamento di Giandilla, Estremadura, che si è conclusa in 2 minuti e 25 secondi di corsa dei tori, 2 minuti e 25 secondi, è stato nella piazza Consistoriale, dove uno dei 7 tori della Mandria ha caricato contro diversi corridori fermi lungo le transenne, ferendone almeno 4. Con la corsa odierna si chiude l'edizione del 2026 delle feste di San Fermín, le più internazionali della Spagna, alla quale hanno partecipato migliaia di turisti. Eh sì, loro gli vanno davanti ai tori, scappano, poi pensano che ce la fanno da scappare, ma qualche volta il toro è più veloce di loro e gli dà qualche spinta per spingere con le corna, le spinge avanti e qualche volta gli buca anche i budella. Ma andiamo avanti ancora, che ancora ci abbiamo tante belle canzoni, tante notizie. Questa volta è Lucio Dalla che ci canta Piazza Grande. Buon ascolto.

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you would like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au or alternatively, give us a call, 3240 8600.
1: Ebbene, visto che io dico notizie, canzone, storie, questa è una storia, ok? Questa è una storia. La sorgente, si parla della sorgente dell'acqua. Un giorno di gran caldo, buonasera, in questi tempi in Italia gran caldo, tre viaggiatori si fermarono per dissetarsi e riposare a una sorgente che scaturiva al margine della via. Un gruppo d'alberi e un piccolo spiazzo erboso la circondavano, la sua acqua limpida e pura si raccoglieva in una vaschetta scavata nel sasso e in parte traboccava, formando un ruscello che si perdeva tra i campi. Sopra la sorgente stava una pietra su cui era scritto, a grossi caratteri, queste parole: «Sì come questa sorgente». Era scritto «Sì come questa sorgente». «Che cosa vorrà dire?» si chiesero i viaggiatori. «Secondo me», osservò quello dei tre che faceva il mercante, «l'iscrizione significa che l'uomo deve lavorare senza posa come fa l'acqua della sorgente, che corre, corre senza fermarsi mai». «No», disse il viaggiatore più giovane, «a me pare che le parole abbiano un altro significato. Vedete come quest'acqua è limpida e pura? Per questo essa ci dà gioia e ci ristora le forze. Così l'uomo deve conservare il suo cuore puro e innocente, guardandosi da ogni basso pensiero, da ogni cattiva azione». «Forse avete ragione tutte e due», disse il terzo viaggiatore, che era un vecchio dal mite sorriso, «ma io penso che la sorgente possa darci un'altra lezione. Noi eravamo assetati e stanchi, essa ci ha ristorati e così farà con tutti quelli che verranno, senza chiedere chi sono, senza volere alcun ricompenso». Ah, dice «sì come questa sorgente», vuol dire «fai del bene a tutti per amore senza aspettarti né gratitudine né ricompensa». La sorgente dà acqua a tutti, buoni e cattivi. Va bene, andiamo avanti con un'altra delle nostre belle canzoni italiane. Questa volta canta Demis Roussos «Una favola per grandi». Forse questa era anche una favola per bambini, anche per grandi, ma la canzone è dal titolo «Una favola per grandi». Buon ascolto.

E vi ricordo gli orari dei programmi in lingua italiana qui sulla Radio 4B. Mercoledì mattina dalle 8 alle 9 c'è Duilio Monteverde, giovedì mattina dalle 8 alle 9 ci sono io, Giuseppe Simonetta, e venerdì mattina sempre dalle 8 alle 9 c'è Luciana e Franco Bottazzi. E c'è la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane che vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Goulouin dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine delle attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per informazione e prenotazione telefonare a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure chiamate Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il costo è $15 a persona e il prossimo incontro sarà fatto, siamo a luglio adesso, sarà fatto lunedì 27 luglio. Beh, lunedì 27 luglio, ma prima del 27 luglio c'è il 26 luglio, sicuro sera, e c'è la festa di San Pantaleone, The Festival of San Pantaleone, protettore di Miglianico di Chieti, e sarà, la messa sarà celebrata nella chiesa of Euledo Gresis a Carina. Domenica 26 luglio alle 10:30 del mattino, e poi seguirà il tradizionale tre corse lance all'Abruzzo Club al 150 Feste Roddocarina. Adulti $65 e bambini dai 5 ai 15 anni $30. Per comprare i biglietti o per informazione e prenotazione potete telefonare a Paul De Luca al 0418 736099 oppure Paul Antonelli 0418 187 30, Aldo Pulcinella 1409 3737 25 o Davide Cavallo 0417 1410 69. E beh, la festa del papà, quella viene diciamo a settembre, la festa del papà che la organizza la Federazione Cattolica di North Brisbane. Questo sarà sabato 5 settembre a mezzogiorno nella chiesa di Sant'Anna, Nelson Street, Kalinga, però non la leggo oggi perché i biglietti sono $55 per gli adulti, i bambini $20, ma ancora, siccome la festa del papà è lontana, la lasciamo per il mese di agosto. Bene, sembra tutto qui, finito per il momento. Vi auguro una buona giornata con me. Non so, noi il prossimo giovedì non sarò qui, ma il programma è registrato con la mia voce, sì, per un po' di tempo. Vi auguro a tutti una buona giornata, tanta salute e pace, e vi lascio con qualche bella canzone che dovrebbe essere questa. Celentano che canta la canzone alla figlia, credo. Il tempo se ne va, il tempo se ne va, la figlia cresce, i bambini crescono, le mamme imbiancano, si sa com'è. Buon ascolto e ciao ciao.